Direi che non è manco drama, usi. Cosa niente, abbiamo prodotto sia equipa con cosa niente. E io faccio la sangue, peggiore da sia, ne abbiamo accolto con il perfetto, non mani che bito di prevenire violenza. So, usi drama, ne loro in tabattu cosa resi, ne limito a notare, non lo resi malo, da mani alle minuto balontan, e anche se hoi tabo sera. Non è fatta in attore del dia, che è solo poi tabo sera, bom, attività di isto. E se parola ta musica, e ne usi ne kill, hoi titolo, mind, mind, gua.

Dili, se hanno in dalla rua banghirato telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: sao mà này.
1: Bo noi ti mai liu mai tu ralaran
2: sa bo tu diak ho incont
1: Martino ne famiglia fura close.

No, ne abbiamo questa compagna, Carlos 777, ne abbiamo questa compagna, Hela Glenn, ne abbiamo sintonizza, Grenby, benvenuto Baita, Casio, ne abbiamo questa compagna, la programma di noi, Calandia che sintonizza di Baita, Carata Stamaghia, ne abbiamo una Hela Radio Libertà di TikTok, buona notte, benvenuto, Castalin Pam. Andi, ne abbiamo sta compagna. Ima, ne abbiamo sta compagna la programma di noi. Buonanotte e benvenuto, Babylon. Ima, Suarez Cabut, ne abbiamo sta compagna. Ca Glenn, di ham fuori la buonanotte, ba Nina. Diag, di poi sa to Nina e di nebe, carichi ham mai ba. Ca Joel, ne mosca Mona, ne abbiamo sta compagna. Buonanotte, ba Mona, e buon sintonizza ba Ita. Geroroi, Salju Junior, ne abbiamo sta compagna la programma di noi. Buon accompagno di Baita, Ila Haluha, Babylon Ban Diamond, ne abbiamo questa compagna, Gumbel, ne abbiamo questa compagna, Querida Monica Vital, ne abbiamo questa compagna, Isa, Carlando Maia, ne abbiamo questa compagna, Brigada Bamon Aldo, 77, ne abbiamo Tap Tap Hela Liar, Cassinto Cageri Mosh, benvenuto User 93, ne abbiamo questa compagna, la programma di noi, benvenuto Baita, Kalailatu, ne abbiamo questa compagna, thank you Bakamona Honor Glenn, ne abbiamo Tap Tap Hela Liar, Kadoli, buonanotte, Bamondoli Fotografi, ne abbiamo Fotografer, Adoli Fotografi, ok. Kasri Zulda, ne abbiamo sta compagna. Belo, ne abbiamo sta compagna. Jelika Stiam Bono Bin Dia Kalabi. Ho dia close obrigada, spera itamos dia, ok? Cadelia, ne abbiamo sta compagna la programma idane. Jay Gomes, buonanotte, benvindo Baita. Ka Julio di buonanotte, mana, foi la musica e da Bahoni Família e Hatabai. Obrigada, Bara, que espera kata kitania a família e Hatabai. Ho condição, ne abbiamo saudável. Kadoli de hambo noite mana dia kalai. Ho dia close obrigada Kadoli, bom trabalho e espero hin lorong boto tu dia. Thank you Kadoli. No, ide mai ho kura sounded, bem-vindo Babelo, e bom sintoniza ba ita. Espera ita mosia condição ne be dia. No, ka domingos ne be makrona hela radio Liberdade. Kalandiak Babylon Domingos bon sintoniza baita. GF ne bemo sta compagna. Buonanotte ba GF. Frisa Cassis ne bemo strona hela. Buonanotte cara uso mosh Kalandiak. Tirmaita serona hamotu kohin iha belon balong ne bema kuso musika LDR. Anto inta pasa musiko si betino Rogelia Baretonian. Musiko titlu LDR spesial beta bosira ne bema lagi long distance relationship. Espera kata kita bosira nia relasaun se dia klita mas ke hu distansia dok. Kabina dia minisi foi la musika da bahonia Doben Kiko Lopez. Oke, espera katak mau diak mau kiku diak det. Thank you ba mambina komplimentus sela ba mau kiku, komplimentus mas ba familia. Clear lah hasoro mau kiku. Karata sama dia yang bono mana soe hela musika. Oke, musika dan be depois ma kita pasa tane. Entau kita rona lai Gelia Barreto ho Betino musika ho titlo LDR.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Billy, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan lingusi games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.